0: cose. Mostrava la nuova buru. Dico la verità nel mio yuru. Siento un cuore su una casa, io lo cupo. Portam da clave come un la bubu.
1: La bubu.